0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: SRF 1 The Nachtclub.